Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 1º giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione italiana via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 958 MHz. Propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da Sogni. Oggi sarò con voi, io Mirella.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 1 giugno. Nonostante il processo di negoziati di pace, Stati Uniti e Iran lanciano uno scippo commerciale. Stati Uniti propongono un piano di riduzione graduale della tensione nel conflitto tra Israele e Libano. Un gruppo palestinese chiede giustizia per gli abusi sistematici di Israele. Decine di persone hanno perso la vita in un'esplosione avvenuta nel nord del Myanmar e il calciatore turco Arda Güler vince il premio come miglior esordiente della Champions League. Adesso passiamo al notiziario. Il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato di aver sferrato nel fine settimana attacchi contro obiettivi iraniani a Goruk e sull'isola di Kesh, precisando che tali attacchi costruivano una risposta alle azioni aggressive dell'Iran, tra cui l'abbattimento di un drone statunitense. L'esercito ha affermato che durante gli attacchi non è rimasto ferito alcun membro del personale americano. Inoltre, lunedì, il Kuwait ha riferito che i suoi sistemi di difesa aerea hanno intercettato attacchi di missili e droni nemici. Nel frattempo, le guardie della rivoluzione islamica iraniana hanno dichiarato di aver distrutto una base aerea statunitense che, secondo loro, era stata utilizzata per l'attacco contro un impianto sull'isola di Sirik. Un funzionario statunitense ha riferito a Reuters che il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, ha proposto un piano per una riduzione graduale delle tensioni tra Israele e Libano. La proposta è arrivata dopo che Benjamin Netanyahu ha inviato le sue truppe più in profondità nel territorio libanese e le forze israeliane hanno recentemente conquistato la fortezza strategica di Beaufort. Secondo il piano, Hezbollah cesserà tutti gli attacchi contro Israele e in cambio Israele eviterà di alimentare la tensione a Beirut, mentre il presidente libanese Joseph Aoun ha appoggiato la proposta. Il presidente del Parlamento, Nabih Berri, ha insistito sul fatto che qualsiasi accordo debba iniziare con la cessazione degli attacchi militari da parte di Israele.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Un gruppo di difesa dei diritti dei detenuti ha chiesto che Israele risponda alle accuse di violazione sessuale e tortura sistematiche nei confronti dei detenuti palestinesi. L'Associazione dei detenuti palestinesi ha affermato che i crimini commessi da Israele contro i palestinesi richiedono che le autorità israeliane rispondano delle loro azioni davanti ai tribunali internazionali. Contemporaneamente, un rapporto delle Nazioni Unite ha confermato 31 casi di violenza sessuale perpetrati dalle forze israeliane contro palestinesi nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata. 13 di questi sono avvenuti di recente, mentre 18 risalgono a periodi precedenti. ONU ha documentato violenze sessuali che includono stupri, stupri di gruppo, spogliamento forzato e minacce di stupro. Secondo l'Esercito di Liberazione Nazionale Tank, domenica scorsa decine di persone hanno perso la vita a causa dell'esplosione accidentale di esplosivi minerari stoccati nello stato Shan di Myanmar. Le squadre di soccorso che hanno chiesto di rimanere anonime hanno fornito cifre diverse. Una fonte ha riferito che sono morte 46 persone, bambini inclusi, mentre un'altra ha indicato un totale di 59 vittime. Inoltre, più di 70 persone sono rimaste ferite. Tuco ha dichiarato che gli esplosivi appartenevano al Dipartimento dell'Economia e che si sta indagando sul causa esatta dell'incidente. Domenica la UEFA ha nominato Arda Güler centrocampista turco del Real Madrid.

Madrid, rivelazione della stagione 2025-26 di Champions League. Il calciatore ventenne si è aggiudicato questo premio grazie a una serie di prestazioni straordinarie, affermandosi come uno dei giovani talenti più promettenti tra le stelle nascenti del calcio europeo. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Gentili ascoltatori, nel dodicesimo episodio di Rotte da Sogno vi portiamo nel cuore della Bosnia ed Erzegovina, in una città nascosta tra le colline verdi, un gioiello storico chiamato Travnik. Il tratto di strada che ci porta a Travnik, capitale del cantone della Bosnia centrale, a circa 90 km da Sarajevo, è accompagnato dalla natura mozzafiato della Bosnia, facendoci sembrare di entrare in un tunnel temporale e conducendoci in una città museo, testimone di secoli di storia. Una volta arrivati a Travnik, la prima cosa che colpisce è il fiume Lašva, che attraversa la città. La città si estende su entrambe le rive del fiume, sembra un quadro. Edifici storici, minareti e tetti di tegole rosse danzano nel verde la natura circostante. Nel 1463, a seguito della campagna lanciata dal sultano Fatih Mehmet, che segnò la fine del regno di Bosnia, i territori furono annessi all'impero ottomano e la regione ne divenne una delle province più importanti. La città di Travnik, in particolare, brillò tra il 1699 e il 1850. Nel 1699, con la firma del Trattato di Karlowitz, la capitale della provincia fu trasferita a Travnik, in quanto Sarajevo era troppo vicina ai confini austriaci. Travnik divenne così il cuore della provincia ottomana di Bosnia per ben 151 anni, fino al 1850. Conosciuta come Vezirski Grad, città dei visir, Travnik divenne celebre per aver dato i natali a più di 70 visir, testimoniando il periodo più splendido dell'impero ottomano in Bosnia. Nel sistema amministrativo ottomano, i visir, provenienti da province strategiche come la Bosnia, che si trovavano ai confini, venivano chiamati alla corte imperiale di Istanbul, dove potevano raggiungere alte cariche, come quelle di gran visir o di comandante della flotta. Travnik, non solo come una fortezza di confine, ma anche come occhio e orecchio dell'impero verso occidente, formava visir, che acquisivano una grande esperienza nelle questioni più delicate dell'impero. Molti di questi illustri uomini di Stato divennero Gran Visir a Istanbul o raggiunsero alte cariche di alto livello. Una di queste figure illustri fu Ekimolu Ali Pascià, che, dopo aver servito più volte come governatore della Bosnia a Travnik, ricoprì per 3 volte la carica di Gran Visir dell'Impero Ottomano tra il 1737 e il 1756. Durante questo periodo di 150 anni, ogni visir proveniente da Travnik contribuì a plasmare la città e la sua caratteristica identità. I visir gestivano gli affari amministrativi dal Vezir Sarai, Palazzo del Visir, un edificio che non solo fungeva da centro amministrativo, ma anche da palcoscenico per ricevimenti diplomatici, cerimonie importanti e per l'esibizione della cultura ottomana. Il periodo dei visir. La città di Travnik acquisì una dimensione internazionale. Durante le guerre napoleoniche, soprattutto all'inizio del XIX secolo, gli imperi francese e austriaco aprirono dei consolati a Travnik. La presenza di queste rappresentanze diplomatiche conferì alla città un'atmosfera cosmopolita. Gli sviluppi nella politica mondiale di quel periodo si riflettevano anche in questa piccola città bosniaca. Il romanzo La cronaca di Travnik, dello scrittore premio Nobel Ivo Andrić, racconta proprio la storia di questa competizione diplomatica e della diversità culturale. Travnik è anche il luogo di nascita di Ivo Andrić, è la casa dello scrittore oggi è un museo. Durante il periodo dei visir, Travnik non era solo un centro politico, ma anche un centro di cultura e arte. Ogni visir si sforzava di lasciare in città un edificio con la propria impronta. Ad esempio, la moschea di Alagia, costruita da Süleyman Pascià, è uno dei migliori esempi di arte ottomana in Bosnia, con decorazioni uniche all'interno e all'esterno, costruita a seguito della distruzione della precedente moschea durante un incendio nel 1815. La moschea di Süleyman Pascià, conosciuta anche come moschea di Alagia, è stata restaurata nel 1945, dopo essere stata

danneggiata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Il nome Alagia, dato alla moschea, deriva dalla presenza di motivi floreali, come cipressi e alberi, all'interno e all'esterno, ed è stata restaurata alla Direzione Generale delle Fondazioni della Turchia nel 2019 e riaperta al culto. La moschea di Alagia si trova nel centro del bazar di Travnik, il cuore della città. Questo magnifico edificio non è solo un luogo di culto, ma anche un importante punto di incontro per i musulmani di Travnik. Gentili ascoltatori, in questo episodio del programma Rotte da Sogno, concludiamo il nostro viaggio attraverso la storia di Travnik, la città dei visir. Non perdete il prossimo episodio del programma per scoprire altre bellezze di Travnik. Alla prossima!

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Stati Uniti propongono un piano di riduzione graduale della tensione nel conflitto tra Israele e Libano. Un gruppo palestinese chiede giustizia per gli abusi sistematici di Israele. Decine di persone hanno perso la vita in un'esplosione avvenuta nel nord del Myanmar. Il calciatore turco Arda Güler vince il premio come miglior esordiente della Champions League. Oggi finiamo qui la nostra trasmissione italiana ricordandovi che potete trovare sul sito www.teretitaliano.com notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo email italian@net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 1º giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione italiana via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 958 MHz. Propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da sogni. Oggi sarò con voi, io Mirella Cettin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 1 giugno. Nonostante il processo di negoziati di pace, Stati Uniti e Iran lanciano uno sciperio commerciale. Stati Uniti propongono un piano di riduzione graduale della tensione nel conflitto tra Israele e Libano. Un gruppo palestinese chiede giustizia per gli abusi sistematici di Israele. Decine di persone hanno perso la vita in un'esplosione avvenuta nel nord del

0: Myanmar e il calciatore turco Arda Güler vince il premio come miglior esordiente della Champions League. Adesso passiamo al notiziario. Il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato di aver sferrato nel fine settimana attacchi contro obiettivi iraniani a Goruk e sull'isola di Keshm, precisando che tali attacchi costruivano una risposta alle azioni aggressive dell'Iran, tra cui l'abbattimento di un drone statunitense. L'esercito ha affermato che durante gli attacchi non è rimasto ferito alcun membro del personale americano. Inoltre, lunedì, il Kuwait ha riferito che i suoi sistemi di difesa aerea hanno intercettato attacchi di missili e droni nemici. Nel frattempo, le guardie della rivoluzione islamica iraniana hanno dichiarato di aver distrutto una base aerea statunitense che, secondo loro, era stata utilizzata per l'attacco contro un impianto sull'isola di Sirik. Un funzionario statunitense ha riferito a Reuters che il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, ha proposto un piano per una riduzione graduale delle tensioni tra Israele e Libano. La proposta è arrivata dopo che Benjamin Netanyahu ha inviato le sue truppe più in profondità nel territorio libanese e le forze israeliane hanno recentemente conquistato la fortezza strategica di Beaufort. Secondo il piano, Hezbollah cesserà tutti gli attacchi contro Israele e in cambio Israele eviterà di alimentare la tensione a Beirut. Mentre il presidente libanese Joseph Aoun ha appoggiato la proposta, il presidente del Parlamento Nabih Berri ha insistito sul fatto che qualsiasi accordo debba iniziare con la cessazione degli attacchi militari da parte di Israele.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Un gruppo di difesa dei diritti dei detenuti ha chiesto che Israele risponda alle accuse di violazione sessuale e tortura sistematiche nei confronti dei detenuti palestinesi. L'Associazione dei detenuti palestinesi ha affermato che i crimini commessi da Israele contro i palestinesi richiedono che le autorità israeliane rispondano delle loro azioni davanti ai tribunali internazionali. Contemporaneamente, un rapporto delle Nazioni Unite ha confermato 31 casi di violenza sessuale perpetrati dalle forze israeliane contro palestinesi nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata. 13 di questi sono avvenuti di recente, mentre 18 risalgono a periodi precedenti. ONU ha documentato violenze sessuali che includono stupri, stupri di gruppo, spogliamento forzato e minacce di stupro. Secondo l'Esercito di Liberazione Nazionale Tank, domenica scorsa decine di persone hanno perso la vita a causa dell'esplosione accidentale di esplosivi minerari stoccati nello stato Shan di Myanmar. Le squadre di soccorso che hanno chiesto di rimanere anonime hanno fornito cifre diverse. Una fonte ha riferito che sono morte 46 persone, bambini inclusi, mentre un'altra ha indicato un totale di 59 vittime. Inoltre, più di 70 persone sono rimaste ferite. Tuco ha dichiarato che gli esplosivi appartenevano al Dipartimento dell'Economia e che si sta indagando sul causa esatta dell'incidente. Domenica la UEFA ha nominato Arda Güler centrocampista turco del Real Madrid, rivelazione della stagione 2025-26 di Champions League. Il calciatore ventenne si è aggiudicato questo premio grazie a una serie di prestazioni straordinarie, affermandosi come uno dei giovani talenti più promettenti tra le stelle nascenti del calcio europeo. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Gentili ascoltatori, nel dodicesimo episodio di Rotte da Sogno vi portiamo nel cuore della Bosnia Erzegovina, in una città nascosta tra le colline verdi, un gioiello storico chiamato Travnik. Il tratto di strada che ci porta a Travnik, capitale del cantone della Bosnia Centrale, a circa 90 km da Sarajevo, è accompagnato dalla natura mozzafiato della Bosnia, facendoci sembrare di entrare in un tunnel temporale e conducendoci in una città museo, testimone di secoli di storia. Una volta arrivati a Travnik, la prima cosa che colpisce è il fiume Lašva, che attraversa la città. La città si estende su entrambe le rive del fiume, sembra un quadro. Edifici storici, minareti e tetti di tegole rosse danzano nel verde la natura circostante. Nel 1463, a seguito della campagna lanciata dal sultano Fatih Mehmet, che segnò la fine del regno di Bosnia, i territori furono annessi all'impero ottomano e la regione ne divenne una delle province più importanti. La città di Travnik, in particolare, brillò tra il 1699 e il 1850. Nel 1699, con la firma del Trattato di Karlowitz, la capitale della provincia fu trasferita a Travnik, in quanto Sarajevo era troppo vicina ai confini austriaci. Travnik divenne così il cuore della provincia ottomana di Bosnia per ben 151 anni, fino al 1850. Conosciuta come Vezirski Grad, città dei visir, Travnik divenne celebre per aver dato i natali a più di 70 visir, testimoniando il periodo più splendido dell'impero ottomano in Bosnia. Nel sistema amministrativo ottomano, i visir, provenienti da province strategiche come la Bosnia, che si trovavano ai confini, venivano chiamati alla corte imperiale di Istanbul, dove potevano raggiungere alte cariche, come quelle di gran visir o di comandante della flotta. Travnik, non solo come una fortezza di confine, ma anche come occhio e orecchio dell'impero verso occidente, formava visir, che acquisivano una grande esperienza nelle questioni più delicate dell'impero. Molti di questi illustri uomini di Stato divennero Gran Visir a Istanbul o raggiunsero alte cariche di alto livello. Una di queste figure illustri fu Ekimolu Ali Pascià, che, dopo aver servito più volte come governatore della Bosnia a Travnik, ricoprì per 3 volte la carica di Gran Visir dell'Impero Ottomano tra il 1737 e il 1756. Durante questo periodo di 150 anni, ogni visir proveniente da Travnik contribuì a plasmare la città e la sua caratteristica identità. I visir gestivano gli affari amministrativi dal Vezir Sarai, Palazzo del Visir, un edificio che non solo fungeva da centro amministrativo, ma anche da palcoscenico per ricevimenti diplomatici, cerimonie importanti e per l'esibizione della cultura ottomana. Il periodo dei visir. La città di Travnik acquisì una dimensione internazionale. Durante le guerre napoleoniche, soprattutto all'inizio del XIX secolo, gli imperi francese e austriaco aprirono dei consolati a Travnik. La presenza di queste rappresentanze diplomatiche conferì alla città un'atmosfera cosmopolita. Gli sviluppi nella politica mondiale di quel periodo si riflettevano anche in questa piccola città bosniaca. Il romanzo La cronaca di Travnik, dello scrittore premio Nobel Ivo Andrić, racconta proprio la storia di questa competizione diplomatica e della diversità culturale. Travnik è anche il luogo di nascita di Ivo Andrić, è la casa dello scrittore oggi e un museo. Durante il periodo dei visir, Travnik non era solo un centro politico, ma anche un centro di cultura e arte. Ogni visir si sforzava di lasciare in città un edificio con la propria impronta. Ad esempio, la moschea di Alagia, costruita da Suleiman Pascià, è uno dei migliori esempi di arte ottomana in Bosnia, con decorazioni uniche all'interno e all'esterno, costruita a seguito della distruzione della precedente moschea durante un incendio nel 1815. La moschea di Suleiman Pascià, conosciuta anche come moschea di Alagia, è stata restaurata nel 1945, dopo essere stata danneggiata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Il nome Alagia, dato alla moschea, deriva dalla presenza di motivi floreali come cipressi e alberi all'interno e all'esterno ed è stata restaurata alla Direzione Generale delle Fondazioni della Turchia nel 2019 e riaperta al culto. La moschea di Alagia si trova nel centro del bazar di Travnik, il cuore della città.
Questo magnifico edificio non è solo un luogo di culto, ma anche un importante punto di incontro per i musulmani di Travnik. Gentili ascoltatori, in questo episodio del programma Rotte da Sogno, concludiamo il nostro viaggio attraverso la storia di Travnik, la città dei visir. Non perdete il prossimo episodio del programma per scoprire altre bellezze di Travnik. Alla prossima!

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Stati Uniti propongono un piano di riduzione graduale della tensione nel conflitto tra Israele e Libano. Un gruppo palestinese chiede giustizia per gli abusi sistematici di Israele. Decine di persone hanno perso la vita in un'esplosione avvenuta nel nord del Myanmar. Il calciatore turco Arda Güler vince il premio come miglior esordiente della Champions League. Oggi finiamo qui la nostra trasmissione italiana ricordandovi che potete trovare sul sito www.tretitaliano.com notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo email italian@tretitaliano.com. net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.